da, quando la migliora male, quando la è, quando da, il padre che la dice, tutto dire, quando la migliora male. La nostra natura, tu hermanito, hermanita, por favor. Demo una opinione per la obra, per favor. Che tenemos que, seguro, tenemos que, para